ripresa anche negli anni 90-2000 da Billy Webb insieme a Chris Willis con Supersonic e dei Triple X con Feel the Same. E perché questa? Prima erano i Triple X con Feel the Same, eh? La classifica dei 20 dischi più ballati 1980. Senti se ti ricorda qualcosa. Non è la strofa di I Don't Wanna Be a Star? Arrivava proprio da qui Geraldine Hunt. Numero 16, Kool & the Gang, Let's Celebrate.

9. Eh sì, può mica mancare lui, Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. Ripresa anche da Mr. One e Jungle Brothers negli anni 90. Questa è ripresa tuttora dall'America, Lip Sync, Funky Town.

and Be Devotion. Da qui appunto è stata presa Crying at the Discotheque, probabilmente già lo sapevate. Questa si chiama Space Art. Stiamo entrando in top 5. Al numero 5 c'è un disco che non è dance assolutamente, come tutti gli altri negli anni 80 non si può parlare di dance, ma era ballatissimo. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Vabbè, tuttora questa è una perla proprio della musica in generale.

0: al numero 1, il disco più venduto in Italia, il più ballato con un video orribile, era questo qui. Video Kill the Radio Stars. Sicuramente non il video dei The Buggles, credo che sia il più brutto della storia, però magari a qualcuno piace, attenzione, non vorrei offendere nessuno. Era proprio questa la situazione in Italia nel 1980. Li faccio tutti a questo punto, 81 e 82, che ho racchiuso in 10 e 10, perché certe volte è anche un pochettino difficoltoso trovare poi i brani ballati, soprattutto negli anni di passaggio. Vabbè amici, che vi devo dire, grazie per essere stati qui con me e un abbraccio, seguite anche gli shorts dove pubblicamente, anzi costantemente più che pubblicamente, pubblico gli shorts degli anni 90, quindi mi raccomando anche lì, un abbraccio da Dino Brown, ciao!
1: Vintage, what else? Somos vintage.